0: resofo.
1: Ma fowo resofo.
0: Pelu Hero Hunter bike kickstart alloy to ti asese se.
1: O ti wa bayi lodo oni sowo ati o sumo.
0: Regina.
1: Na wo die.
0: Mo alaye si.
1: Kan si wa lori ero yi.
0: 0800 800
1: 0080.
2: Country people.

0: un kile, un mile, un kile, un mile.
1: Splash 105.5 FM, the integrity station.
2: Wake up.